sa why are you sano e di nipa nsam se problem be flow so di e di nipa nsam I will say what did you go to with am sure was ya di nyina di bua wo na wiya wo ye na se we di wo ha wa mane e be to asafo yo wani mu a tell me dina and I'm not paying me catch you on plan praise wa how do be feel ho wo ka tro no so do do what ya urade yesu kristo di di di ya no o ma wo to me so no ya ko baba wo nya mi be sale sale sale na di ade e isa se urade hai ne ba bisimi ko pe bibiara

Bem, bem, sani, kremi, bo. Ah, enyumi, yami, de. Medi, free, ni, mi, fie, pan, so.